0: RWR. Klassik zwischen den Meeren.
1: Eccomi, a voi, accorda Don Pasquale la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi.
2: Ma carozio, e fia verde.
1: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
4: Ed io consento, corri a prenderlo.

mattina, una decina deve mandare. Ed è bellissima, una decina deve mandare. Sento mi piazza qualche ragazza, dico con quella cerca me no. Una decina deve mandare. Senza colore della sia, il minuetto, il rapporto.

0: mille tre.
1: Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesone principesse, e madone, donni, cavo, donni, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, in Italia, 640, in Lavagna, 231,